onelo hamu ndatu wa imwe o hambo umwe o mbari o ndano o lo imwe mbari o hambo umwe no hambo mbari o shana optiksa epangaro ye mwenjeverero yomeho o varandithu dhonongo mavekara no marandithiro vinamwinyo o dhongombe o dhonduno o dhongombo o marandironga mayekara kulichitino ndi mari yandichiyero murongo na muyuko mwedhe mbwi povionda ya marandiro mokoto wa puo ovina munyo mavitori chaine chiyero murongo na hambo ndatu ovina munya vihembihina paramita okudha kombero loveruko ovina munyo kavina kurandarika ne kunjivisiroko murungu onelo hambo ndatu ole imwe mbari ombari o hambo ndatu o hambo umwe onela olo mbari mbari po onelo hambo ndatu wa imwe ombari o hambo umwe ombari onela o hambo ndatu nolonela mbari yadhuku Christian Hango ete po pepa tunoviri kuhuvio kedilsa mkauna che wetu muvio muna imbi odho po ira omadhe wa una che odho shambu novasaline yu una che avi hembi mavi utile polondolo mirongo vita tunaini nolo thendo mirongo muvio na muvio muche mwe ete po pepa tulipuli la kunja tuyoye tulipuli la kunja tuyoye na mukova woye kuhuna che wetu umunyomu wano mbiri ha uri po pepa uriji

Oma shivithiro wondiro. Oma shivithiro wondiro. Oma shivithiro wondiro yongwa shewetu shaliche kahiku munu. Wadire menyinguhu karathonda hakehi uvere mbako njona wo. Yuanambinga viduwe. Tuvahi kaina njamo mireti shaimi. Kapuka hiarunguru. Ohakanaihe na ukuvatha. Vashiwatha reno muhoko. Obuwa tuwasha muduwe omatwi. Kisile warwe mae ya kombunda. Hivithironga mae dhu kuimba. Mbena shimbongoro kaina njamo. Evalt. Wahungira kaina njamo. Kihio ngundwe tunda. Moses tuamanuka chihapa. Undangirengeke kashangwa. Kujithirogo murungu. Onela oha mondatu imwe. Ondatu, ondatu oine. Ondano oha mondatu, ondatu ombari. Onela oha mondatu oimwe. Ondatu, ondatu oine. Ondano oha mondatu. Ondatu ombari. Po onela oha mondatu oimwe. Ombari mbari. Onela ondano. Oha mombari oha. Oha mombari oine. Ondatu oha mbuumwe. Onela oha mondatu oimwe. Ombari mbari. Onela ondano. Oha mombari oine. Ondatu oha mbuumwe.